fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle frasi.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

0: 104.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Touring 104.

siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran appare sempre più vicino. Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato sui social che le due parti sono più vicine che mai ad un'intesa definitiva e che la finalizzazione del testo è prevista entro le prossime 24 ore. Il Pakistan, che sta svolgendo un ruolo di mediazione nei negoziati, si prepara ora alla firma elettronica dell'accordo, seguita da colloqui tecnici che potrebbero svolgersi la prossima settimana a Islamabad. Salta dunque almeno per il momento l'ipotesi di una cerimonia ufficiale a Ginevra. Intanto dall'Iran arrivano notizie anche sul futuro assetto politico del paese. I media di Teheran riferiscono che i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-americani del 28 febbraio scorso, inizieranno il 4 luglio nella capitale iraniana. La sepoltura è prevista il 9 luglio nella città santa di Mashhad.
2: Grande partecipazione a Londra per il tradizionale Trooping the Colour, la parata che celebra ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. Migliaia di cittadini e turisti hanno affollato le strade della capitale per assistere alla sfilata di Re Carlo III della regina Camilla, partiti da Buckingham Palace a bordo di una carrozza diretta verso Horse Guards Parade, presenti anche la principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, mentre il principe William ha preso parte alla cerimonia a cavallo insieme alla principessa Anna e al principe Edoardo. Non sono mancati piccoli gruppi di contestatori che hanno esposto cartelli contro la monarchia. La celebrazione si è conclusa con le tradizionali 41 salve di cannone e con il sorvolo delle frecce rosse dell'aviazione britannica, applaudito da migliaia di spettatori.
1: Veniamo in Italia. Alberto Stasi è ufficialmente tornato in libertà. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio di Chiara Poggi ha lasciato nella mattinata odierna il carcere di Bollate dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per evitare l'assalto di giornalisti e truppe televisive, Stasi è uscito da un ingresso secondario nell'istituto penitenziario tra le 10 e le 11 del mattino. Dopo oltre 10 anni e mezzo trascorsi in carcere e un periodo in regime di semi-libertà, sconterà ora la parte residua della pena attraverso una misura alternativa alla detenzione.
2: Tragedia nella notte a Guidonia Montecelio, le porte di Roma. Un'auto ha investito due giovani che camminavano lungo il bordo della strada dopo essere usciti da un locale della zona. Dopo l'impatto il conducente non si è fermato ed è fuggito. Un ragazzo italiano di 23 anni è morto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118. L'amico che era con lui, anche egli 23enne, è rimasto ferito. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre a raccogliere testimonianze utili per identificare il responsabile dell'investimento.
1: A Ogento, nelle Cese, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dakur, della durata di 3 anni. La misura è stata emessa dal questore di Lecce dopo un'indagine dei carabinieri relativa a una violenta aggressione avvenuta nell'agosto del 2025 nella marina di Torre San Giovanni. La vittima, un cittadino marocchino di 29 anni, riportò lesioni da taglio superficiali e fu trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe nata da alcuni apprezzamenti rivolti dall'uomo ad una donna che si trovava in compagnia dei due indagati. Per i giovani scatta ora il divieto di frequentare i locali e gli esercizi pubblici dell'area interessata.
2: Incidente sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un coltivatore è rimasto schiacciato dal proprio trattore dopo il ribaltamento del mezzo agricolo a Villalta di Fagagna, in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del servizio di emergenza regionale. Dopo le prime cure, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: In chiusura dello sport, il calcio. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21esimo con Ismaël Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero gli asiatici pareggiano con Cookie. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Questa è Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Questa è Touring 104.

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole, con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Touring 104.
3: Touring 104.

0: Kiss.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
5: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Presti.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. No.

0: potrei cantartele qui.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona una S3.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo messaggio di Donald Trump sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. In un post pubblicato sul social True, il presidente americano ha dichiarato che la Repubblica Islamica avrebbe accettato di non dotarsi mai di un'arma nucleare. Trump ha inoltre sostenuto che lo stretto di Hormuz riaprirà a breve, senza però indicare una data precisa. La dichiarazione arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per definire un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Nel medesimo messaggio il presidente americano ha espresso il proprio sostegno al deputato repubblicano Mike Collins, candidato al Senato nello stato della Georgia. Le parole di Trump hanno contribuito a rafforzare l'ottimismo nei mercati internazionali.
2: Dal Regno Unito arriva invece una nuova iniziativa contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata dalla Russia per aggirare le sanzioni internazionali. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che le forze armate del Regno Unito hanno intercettato nel canale della Manica una petroliera collegata agli interessi russi. L'imbarcazione denominata Smirtos sarebbe stata fermata al termine di un'operazione durata circa 6 ore. Starmer ha definito l'intervento un duro colpo per chi continua ad alimentare la guerra voluta da Vladimir Putin in Ucraina. L'azione rientra nel più ampio piano di controllo e contrasto alle attività marittime sospettate di sostenere economicamente Mosca nonostante le restrizioni imposte dall'Occidente.
1: La cronaca svolta dalle indagini sull'omicidio avvenuto a San Stino di Divenza, nel veneziano. Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni, e di averne poi gettato il corpo nel canale Malger, che scorre vicino all'abitazione di famiglia. Il giovane, che compierà 18 anni tra pochi mesi, ha ammesso le proprie responsabilità durante un lungo interrogatorio condotto dai carabinieri e dal magistrato della procura di Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe maturato nell'ambito di gravi tensioni familiari. L'arma utilizzata sarebbe un coltello. Nonostante la confessione, il corpo della vittima non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con l'impiego dei vigili del fuoco e dei sommozzatori specializzati arrivati da Venezia.
2: Vediamo la pagina sportiva. Il calcio prosegue il mondiale 2026. Arriva una delle prime sorprese della competizione a Vancouver. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. I Socceros hanno colpito con Iran Kunda nel primo tempo e con Metcalf nella ripresa, sfruttando al meglio le ripartenze contro una nazionale turca che ha creato numerose occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Montella ha fatto discutere per la scelta di lasciare inizialmente in panchina il talento della Juventus Kenan Yıldız, entrato soltanto nel secondo tempo, una sconfitta che complica subito il cammino della Turchia nel girone. Nello stesso raggruppamento arriva invece una vittoria preziosa per la Scozia. La nazionale britannica ha superato Haiti per 1-0 grazie a una rete realizzata da McGinn nel primo tempo. Sugli spalti del Gillette Stadium di Boston erano presenti oltre 30.000 tifosi scozzesi, accorse per celebrare il ritorno della propria nazionale alla fase finale di un mondiale a 28 anni dall'ultima partecipazione.
1: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks sono tornati sul tetto della NBA conquistando il titolo per la prima volta dal 1973. La squadra della Grande Mela ha battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5 delle Finals, imponendosi per 94-90 e chiudendo la serie sul 4-1. Ancora una volta i Knicks hanno costruito il successo nelle battute finali di una partita equilibrata e combattuta. Per la franchigia newyorkese si tratta di un trionfo storico che interrompe un'attesa lunga più di 50 anni e riporta il titolo NBA nella città che non dorme mai. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: Questa è Touring, Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è caduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiacos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione e fare nuove cose. Theodore Levitt.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
10: Per i 30 più trasmessi
9: su Turin 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.
2: Mi

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Shock a San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è
2: Touring
1: 104.
0: Ed è un po'

0: va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco, su Touring 104.
1: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ancora il mercoledì sempre di sera. E allora siete pronti per un nuovo spazio dedicato ai nostri 25 favolosi? Partiamo proprio dal singolo che oggi troviamo al numero 25 di Top Hit. È firmato da Saif e si intitola Buona Domenica, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 25.

0: domenica.
1: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait. Mai me scende di 3 posizioni.
2: Numero 24.

0: Pino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra classifica. È la musica italiana di Rama con il nuovo singolo che si intitola Habana più 2 rispetto alla classifica scorsa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Top Hit viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio di musica italiana e straniera, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Continuate quindi a farmeli pervenire mediante un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 e 400. E adesso saliamo più su di un gradino e scopriamo il pezzo che oggi troviamo al numero 22 della nostra classifica. È firmato dai grandi Rolling Stones e si intitola In the Stars, più 4.
1: Numero 22.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and

0: continua ad essere protagonista la musica italiana all'interno di Top Hit in questa serata. Occupa la posizione numero 20 fra quintale con Aranciata, sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, vi ricordo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco, siete su Radio Tuning e state seguendo il consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato, domenica e mercoledì sera con i nostri 25 brani. Sono i più programmati su Tuning e i più visti su Video Tuning, canale 87 del Digitale Terrestre. Ebbene sì, questo è il nostro consueto appuntamento con Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. A questo punto scopriamo subito il singolo che troviamo al numero 19. È firmato dai The Colors e si intitola Rolling Stones. Mine scende di un gradino.
0: Numero 19.

0: 18 all'interno di Top Hit questa settimana è Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 18.

0: occupa la posizione numero 17 della nostra classifica e il singolo firmato da Annalisa si intitola Canzone Estiva. Scende di 4 gradini.
1: Numero 17.

0: si rinnova l'appuntamento con il brano che arriva dal passato, il singolo che ha fatto la storia della musica, che questa settimana è affidato a un successo, pensate voi, del 1960. Lei è Etta James e il pezzo si intitola At Last, il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai brani che questa settimana sono al vertice della nostra top hit. Scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 16. È firmato da Madam insieme a Marrakesh e si intitola Volevo Capire più uno.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dan con So Easy to Fall in Love, ma ahimè scende di 6 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno di Top Hit. Ritorna la musica italiana ad essere protagonista, è quella di due grandi voci, quella di Tiziano Ferro e quella altrettanto favolosa di Giorgia. Il pezzo si intitola Superstar, però scende di tre gradini.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

State ascoltando Top Italy, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Turin 104, ma sono anche quelli più visti su

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Dijo con End of Beginnings, ma ahimè scende di 3 gradini.
1: Numero 12.

0: saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 11 della nostra classifica. È firmato dai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Sorry, scusa, lo siento, +4.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: È tempo di riepilogo, il primo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi, amiche e amici all'ascolto, su Turin 104, vi ricordo che al numero 25 abbiamo trovato Saif con Buona Domenica più 3. Al numero 24 era Bob Sinclair featuring Kisa con I Can Wait, meno 3. Al numero 23 Iram con Cabana più 2. Al numero 22 i Rolling Stones con In The Stars più 4. Al numero 21 Elisa con Amore è più 1. Al numero 20 Fra Quintale con Aranciata più 1. Al numero 19 i The Colors con Rolling Stones meno 1. Al numero 18 Taylor Swift con Elizabeth Taylor più 3. Al numero 17 Annalisa con Canzone Estiva meno 4. Al numero 16 Madam featuring Marrakesh con Volevo Capire più 1. Al numero 15 Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love meno 6. Al numero 14 Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar meno 3. Al numero 13 Miles Smith e Neil Horan con Dry Safe più 2. Al numero 12 Dio con End of Beginnings meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento più 4.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto dobbiamo svelare i primi 10 singoli all'interno di Top Hit, le prime 10 posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 10. È firmato da Sabrina Carpenter e si intitola When Did You Get Top? Sale di un gradino.
0: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana sono Emma e Arcomi con Vacci Piano, meno 2.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 di Top It. È firmato da Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, il pezzo che sale di 3 gradini.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Radio Touring e questo è il nostro consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ogni mercoledì sera, quello con la nostra classifica Top Hit. Sono le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. In questa splendida serata, la voce che vi accompagna in questo spazio nostro è quella di Mary Fulco, ma adesso arriverà la voce delle protagoniste della posizione numero 7. Una posizione, come dire, occupata da due voci splendide al femminile. L'una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Il pezzo si intitola Bring Your Love, sale di 2 gradini.
1: Numero 3.

0: talk about.
1: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 5. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Drop Dead, ma ahimè scende di due gradini.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che di musica straniera, ma non solo, anche con il vostro prezioso apporto. Cosa dovete fare? Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 3937 104 400 e indicarmi i brani che preferite, sia di musica italiana che straniera, e perché no, anche quelli che non sopportate più, che quindi vorreste che uscissero al più presto dalla nostra classifica. Le vostre segnalazioni, i vostri preziosi consigli, unitamente alle novità che arrivano in radio, fanno sì che ogni settimana appunto venga fuori questo nostro consueto appuntamento. E adesso, beh, scopriamo il brano che occupa la posizione numero 4. Sì, lo facciamo subito. È firmato da Alex Warren e si intitola Fever Dream. Più 4.
0: Numero 4.

0: E tempo di podio all'interno di Top Hit, sì, in questa bella serata. Scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 3, quindi ottima medaglia di bronzo per Zombie Hair con Homebreaker, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 2 di Top Hit, quindi conquista la medaglia d'argento. È metà italiana, metà brasiliana, si chiama Gaia, ci piace molto con questo singolo che si intitola Bossa Nostra. Più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro riepilogo, il secondo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot, più 1. Al numero 9 erano Emma e Arcomi con Baci Piano, meno 2. Al numero 8 Lady Gaga e Doechii con Runaway, più 3. Al numero 7 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, più 2. Al numero 6 Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, più 3. Al numero 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead, meno 2. Al numero 4 Alex Warren con Fever Dream, più 4. Al numero 3 Zombie Heart con Unbreaker, più 2. Al numero 2 abbiamo trovato Gaia con Bossa Nostra, più 4. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa il nostro numero 1, firmato da Harry Styles. Il pezzo si intitola American Girls. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao.

giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.